0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: E benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Cominciamo subito con la scaletta di oggi, grazie Mario di averla scelta con cura. E sarà a cominciare oggi Marco Traverso.
2: Con Funicoli Funicula.
3: Ray Charles Singers.
2: Con Al di là.
3: Mino Reitano ci canta
2: Perdere l'amore.
3: E Guadalupe Pineda.
2: Con El Unicornio Azul.
3: Bello. Buon ascolto!

le vongole più belle, ma soprattutto un bello papà e femmine vos, che piangono, sorridono insieme a Mustaccioli e Rococò. Venite signori, che la spingola francese ve la del sottoscritto sotto forma di amore. E allora questa sera venite.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.
1: E adesso

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di successi sempre verdi italiani ed internazionali, a cura di Mario Liperi
1: e Roberto Lantucci. Adesso è il turno di Jean-Paul Ventura
0: con Blue Hawaii.
1: I Shoshiamoka. Scusa se lo dico strano. I Shoshiamoka.
0: Con le Guaglioncelle Napolitane.
1: È un cantante napoletano, un gruppo napoletano.
0: Sì.
1: Ok, per questo ho dei problemi a dirlo. Le Mondine.
0: Con Amor dammi quel fazzolettino.
1: E Massimo Ranieri.
0: Con Tornerai.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: The Maestro and the European Pop Orchestra.
0: Con un brano tedesco, A Tablos.
1: Seguiti da Giovanni Zarrella.
0: Con Universo.
1: L'orchestra di James Last.
0: Un brano di Antonio Vivaldi, Addio Mare.
1: E la grande Dalida.
0: Che ci canta Ci sono fiori.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Sulle onde di CFM 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Adesso andiamo con Claudio Barzotti,
0: con Occhi di ragazza,
1: Justo e Sole,
0: con Cavatina
1: e Tamara Radjenovic,
0: con Palla più piano.
1: Quello è il brano del Padrino.
0: Del Padrino, sì.
1: Bello. Buon ascolto a tutti.

0: E siamo quasi giunti, però, come sempre, un'altra bellissima canzone. Mario, ti lascio la parola.
1: Sì, abbiamo con l'orchestra di Stratovani la nostra favola.
0: Ok, bella.
1: Bellissima. È l'ultimo brano per il recupero musicale di oggi. Mario Liberi
0: e Roberto Rantucci
1: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14, sabato alle 5 e domenica?
0: Domenica dalle 17 alle 19. Grazie Mario per la tua presenza e come sempre questa bellissima scaletta musicale. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Arcobaleno musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

acceso come un pensiero sospeso, come una cosa che hai preso. Mai catturato.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: nella nostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: angurie senza semi circa 20 libbre 6,99, peperoni verdi 79 centesimi la libra, pannocchie 10 per 3 dollari, filetto di maiale fresco 2,99 la libra, petto di pollo dissossato 4,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere. Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

0: dai, grida su,
1: mi ci
0: trovi,
1: vabbè, sì,
0: vabbè, sai, dai, grida su,
1: vabbè, sì,
0: vabbè, dai,
1: grida su,
0: mi ci
1: trovi,
0: vabbè, sì,
1: ho visto un re,
0: se lo riscuse,
1: ho visto un re.

0: Gli hanno portato via la casa, il cascinale, la mucca. Il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No, il fatto

0: casetta all'ingresso di un castello.
1: Vivevano senza vedersi un omino e una donnina.
0: Usciva lei col parasole annunciando il tempo bello.
1: Usciva lui col parapioggia annunciando

0: ma che non fossero felici era scritto nel destino,
1: perché si smarrino quel giorno nella grande confusione.
0: Lei fu trovata da un signore che la mise nel taschino,
1: lui fu raccolto da una bimba che la appese al suo balcone.

0: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
1: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: nostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: angurie senza semi circa 20 libbre 6,99, peperoni verdi 79 centesimi la libra, pannocchie 10 per 3 dollari, filetto di maiale fresco 2,99 la libra, petto di pollo dissossato 4,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonès, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Acquista direttamente dal contadino. Da Mario trovate gustosi pomodori, melanzane, peperoni, cavoli e cipolle a soli 25 minuti dal tunnel Hippolyte Lafontaine. Da Mario tutto è fresco e costa anche meno. 450 795 39 78.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

notte con lei, vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio e il denaro che ho, anche lui brilla.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!